esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

qualche c'è spazio soltanto per me. Qui c'è spazio soltanto per me. Maledetti amici miei, non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Rosa, te è un fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Sono

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation della guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte 74 missili e 500 droni contro Kiev e le principali città del paese. È il più massiccio attacco dall'inizio del conflitto. Il bilancio provvisorio parla di almeno 25 morti e 85 feriti. Nella capitale è stato colpito anche un pronto soccorso, avvertito in anticipo dai servizi segreti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha interrotto la visita in Irlanda del entrato immediatamente a Kiev. Il leader ucraino ha chiesto agli Stati Uniti di autorizzare la produzione dei sistemi Patriot sul territorio ucraino e ha promesso una risposta ai bombardamenti russi. L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni, ma il Cremlino ribadisce che continuerà ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Indaga anche su una cittadina ucraina residente in Germania per l'attentato con esplosivo contro l'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolev.
4: L'Italia, almeno per il momento, rinuncia ai finanziamenti europei destinati al rafforzamento della difesa. Il governo non intende ricorrere ai 15 miliardi messi a disposizione dal programma SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che concede prestiti agevolati per le spese militari in deroga al patto di stabilità. Secondo l'esecutivo, il fondo potrà essere attivato solo su richiesta del Parlamento, l'ipotesi ritenuta improbabile nell'attuale quadro politico, anche se non viene escluso un ricorso nel 2027. Sul fronte dei rapporti con Washington, nonostante i nuovi attacchi di Donald Trump contro NATO e Italia, il ricevimento organizzato a Villa Taverna per il 4 luglio ha rilanciato il dialogo tra i due paesi. L'ambasciatore americano Fertitta ha parlato di relazioni ottime, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che essere alleati non significa essere sempre d'accordo, ma che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti resta più forte di ogni polemica.
3: Scontro aperto sulla commissione parlamentare di vigilanza RAI. Tutti i rappresentanti delle opposizioni hanno annunciato le dimissioni, denunciando la paralisi dell'organismo e accusando la maggioranza di impedirne il regolare funzionamento. Secondo la presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, le denunce non sono bastate e serviva un segnale politico forte. Alla protesta hanno aderito Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Poche ore dopo sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra, che accusano invece la sinistra di aver strumentalizzato la commissione e assicurano di voler procedere rapidamente alla nomina di un nuovo presidente. Da Benevento intanto commozione per le parole del sindaco Clemente Mastella, che durante la festa della Madonna delle Grazie ha rivelato pubblicamente di essere malato, chiedendo ai fedeli di pregare per lui.
4: Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i quattro vescovi lefebriani consacrati senza mandato pontificio insieme ai responsabili della loro ordinazione. Nel decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, si parla di un atto di natura scismatica che comporta automaticamente la scomunica. La Santa Sede avverte inoltre i fedeli che matrimoni e confessioni celebrati dai sacerdoti coinvolti non sono validi, pur ribadendo la disponibilità a mantenere aperto il dialogo. Dura la reazione di uno dei vescovi scomunicati, che ha accusato la Chiesa moderna di distruggere tutto ciò che tocca ed ha espresso rammarico per il mancato incontro con il pontefice.
3: Ergastolo per i responsabili della strage di Alta Villa Minice in provincia di Palermo. La Corte d'Assisi ha condannato Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per l'omicidio della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei figli Kevin, 16 anni, ed Emanuele, 5 anni. Secondo l'accusa, le vittime furono torturate e uccise durante un delirante rito di liberazione dal demonio nella villetta di famiglia, dove i corpi vennero ritrovati dai carabinieri l'11 febbraio del 2024. Nella vicenda era coinvolta anche la figlia maggiore Miriam, allora minorenne processata separatamente dopo la condanna in primo grado a 12 anni e 8 mesi. È stata successivamente assolta in appello.
4: L'inchiesta sulla società Made Milano, accusata accusata di aver organizzato serate con escort e droga della risata per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori di Serie A. Sono stati ascoltati come testimoni Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, mentre sarà poi la volta di Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile in relazione a presunti rapporti a pagamento con una ragazza di 17 anni nel 2020. Il difensore, attraverso il suo legale, ha annunciato che si avvarrà della facoltà di non rispondere.
3: E parliamo invece di calcio giocato. I mondiali 2026, la Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Rosario Rechichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DDA di Reggio Calabria riguarda una villa, una torrimessa e terreni situati in provincia di Siena. Sviluppi anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Are giù.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Se piove la gente per strada non so più guidare, si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone poi dietro le scuse, ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due, e ti

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è arrivata alla grande moschea di Mosalla a Teheran, dove si terranno i funerali. Intanto prosegue l'attività diplomatica per consolidare il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha avuto un colloquio con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres sugli sviluppi regionali, sulla sicurezza nello stretto di Hormuz e sull'attuazione dell'intesa per fermare il conflitto. Guterres ha espresso cordoglio per la morte di Khamenei e vicinanza al popolo iraniano. La telefonata si inserisce nei negoziati tra Teheran e Washington mediati dal Pakistan insieme alle iniziative per la de-escalation in Libano.
3: Sale a 2.595 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela, lo ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez, sottolineando che le ricerche dei sopravvissuti proseguono senza sosta. Rodriguez ha rivolto un appello all'unità nazionale, ringraziando anche l'opposizione e i paesi che stanno offrendo aiuti, compresi quelli con cui Caracas non intrattiene relazioni diplomatiche.
2: Donald Trump ha pubblicato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale in cui veste i panni di un medico che cura la cosiddetta Trump Derangement Syndrome. Tra i protagonisti del filmato compaiono Julia Roberts, Robert De Niro, Whoopi Goldberg e Edward Norton. Il dottor Trump suggerisce come terapia di spegnere le fake news, pregare e bere una Diet Coke per vivere con maggiore serenità.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. La polizia ha fermato a Catania un trentenne accusato di aver tentato di uccidere la compagna picchiandola e cercando di strangolarla. L'allarme è stato dato dalle amiche della donna durante una videochiamata. Gli agenti, entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato la vittima con gravi lesioni, tra cui fratture al volto e un trauma cranico con emorragia cerebrale. La donna è fuori pericolo, ma resta ricoverata. L'uomo era già noto per precedenti episodi di violenza domestica e il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere.
2: Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona, sequestrati 340 kg di cocaina purissima nascosti all'interno di un container carico di tronchi di platano proveniente dalla Colombia. La droga, suddivisa in 300 paletti, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro sul mercato al dettaglio.
3: Voltiamo pagina. Partono domani in tutta Italia, ad eccezione della provincia di Bolzano, i saldi estivi. Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambi e prova dei capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
2: E chiudiamo con una notizia di calcio. La Svizzera conquista gli ottavi di finale dei mondiali 2026 battendo 2-0 l'Algeria nella sfida disputata a Vancouver. Decisive le reti di Embolo al decimo minuto del primo tempo e di Ndoia in apertura della ripresa. I rossocrociati proseguono così il loro cammino nella competizione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresseavisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice? Amore mio,

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando

0: dove guardi?
1: Sono qui.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare, è quello il talento che

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tetto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Oggi i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran. Roma divisa tra le difficili relazioni sia con Washington che con Bruxelles. Strappo nella commissione vigilanza della RAI dopo le dimissioni dei componenti dell'opposizione. Se ne vanno anche quelli della maggioranza. Shock a Benevento per le parole del sindaco Clemente Mastella. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. E poi lo sport, tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniani. Veniamo adesso ai rapporti internazionali di Roma, relazioni difficili sia con Washington che con Bruxelles, il servizio della redazione.
2: L'Italia, almeno per il momento, rinuncia ai finanziamenti europei destinati al rafforzamento della difesa. Il governo non intende ricorrere ai 15 miliardi messi a disposizione dal programma SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che concede prestiti agevolati per le spese militari in deroga al patto di stabilità. Secondo l'esecutivo, il fondo potrà essere attivato solo su richiesta del Parlamento, un'ipotesi ritenuta improbabile nell'attuale quadro politico, anche se non viene escluso un ricorso nel 2027. Sul fronte dei rapporti con Washington, nonostante i nuovi attacchi di Donald Trump contro NATO e Italia, il ricevimento organizzato a Villa Taverna per il 4 luglio ha rilanciato il dialogo tra i due paesi. L'ambasciatore americano Fertitta ha parlato di relazioni ottime, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che essere alleati non significa essere sempre d'accordo, ma che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti resta più forte di ogni polemica.
1: Lo strappo che si è consumato nella commissione vigilanza della RAI, dove tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. Subito dopo sono arrivate le dimissioni anche dei consiglieri di maggioranza. Anche noi, come le opposizioni, ci dimettiamo dalla commissione di vigilanza RAI, che è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Questa ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI, che prevede una maggioranza a due terzi per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare, lo dichiarano i componenti di centrodestra della commissione vigilanza sulla RAI. Shock a Benevento per le parole del sindaco Clemente Mastella. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, lo ha detto pubblicamente con la voce rotta dall'emozione davanti alla Basilica Gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro. La dichiarazione di Mastella ha gelato i tanti fedeli presenti nella Basilica. Lo sport, il calcio e i mondiali, avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
3: La Spagna supera 3-0 l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Abbiamo terminato, a dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vedere

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio.

queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti del dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più.

0: Sono le 10.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Buongiorno, buon venerdì a tutte e a tutti, primo venerdì del mese di luglio, ragazzi. Ben sintonizzate, ben sintonizzati, con Alessandro Fizzotti al microfono dal nostro studio centrale. Lo so che vi piace quando lo dico, perché il nostro studio è centrale, è proprio qui, ed è centrale per la nostra voce, per il nostro lavoro, per stare insieme a voi. Messaggiateci, scriveteci un bel messaggino WhatsApp, dai, che voglio assolutamente sentirvi, voglio vedere un po' quello che mi scrivete quest'oggi, anche un semplice buongiorno. Oggi il saluto va a tutti i vacanzieri che hanno scelto il nostro territorio per fare giorni di vacanza, per fare una gita fuori porta, per stare insieme a noi sul nostro territorio e far girare la nostra economia. E quindi grazie a tutti quelli che hanno scelto la nostra zona per fare le vacanze, per fare qualche giorno di relax, per scoprire il nostro territorio. Abbiamo tanto da offrire e quindi grazie ovviamente per essere qui e soprattutto per ascoltare, perché no, la radio del nostro territorio. E il Fizzone Morning è proprio questo, la radio della nostra città, la radio del nostro territorio. Noi, e a noi piace fare questo tipo di informazione. Tra poco ci sarà l'almanacco del giorno, un bel giorno dopo giorno, con Ermanno Accardi, il nostro amico giornalista e scrittore. Poi, parlando proprio di territorio, faremo un bel giro d'Italia, perché Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, nonché giornalista e grande conoscitore di eventi e appuntamenti in giro per il nostro bel paese, ci porta davvero tante cose utili da sapere. E dal punto di vista culturale, insomma, ci sono tante segnalazioni anche durante questa estate 2026 da portare al nostro bel pubblico. Avremo anche la nostra redazione, come sapete, con le notizie, sono sempre tante da sfornare. Insomma, state lì, fateci sapere che ci siete e alzate il volume, perché parte l'energia del mattino, quella del Fizz and the Morning. Wake up with a smile.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

0: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. L'attentatore che ha deposto il pacco bomba a Monaco sarebbe in realtà una donna camuffata da uomo. La sospettata potrebbe essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. Terremoto ieri e la commissione di vigilanza della RAI in provincia di Modena versa in gravissime condizioni. Il 29enne è precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. Poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. L'attentatore che ha deposto il pacco bomba a Monaco sarebbe in realtà una donna camuffata da uomo, identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Secondo quanto riportato dai media francesi, la donna sarebbe stata localizzata in un paese europeo che, diversamente da quanto inizialmente trapelato, non sarebbe la Francia. Secondo l'emittente France Info, la sospettata potrebbe essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. Veniamo adesso al terremoto. Ieri la commissione di vigilanza della RAI, il servizio della redazione.
2: Tutti i rappresentanti delle opposizioni hanno annunciato le dimissioni, denunciando la paralisi dell'organismo e accusando la maggioranza di impedirne il regolare funzionamento. Secondo la presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, le denunce non sono bastate e serviva un segnale politico forte. Alla protesta hanno aderito Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. Poche ore dopo sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra, che accusano invece la sinistra di aver strumentalizzato la commissione e assicurano di voler procedere rapidamente alla nomina di un nuovo presidente.
0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. In provincia di Modena versa in gravissime condizioni il 29enne precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. L'incidente l'altra sera a Pavullo, nel Frignano. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna in prognosi riservata. Calcio e prostituzione, nuovo capitolo nell'inchiesta milanese. Il servizio della redazione.
3: Sono stati ascoltati come testimoni Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, mentre sarà poi la volta di Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile in relazione a presunti rapporti a pagamento con una ragazza di 17 anni nel 2020. Il difensore, attraverso il suo legale, ha annunciato che si avvarrà della facoltà di non rispondere.
0: Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1. Con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata si svilupperanno addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi, Emilia Romagna, Occidentale, Levante e Ligure, dove sono attesi rovesci sparsi destinati a esaurirsi gradualmente in serata. Sulle restanti aree prevarrà invece il bel tempo con ampi spazi di sole. Al centro residui addensamenti interesseranno nelle prime ore del mattino le zone interne tra Lazio e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata torneranno però a svilupparsi nubi più compatte sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, accompagnate da rovesci e temporali in attenuazione dalla sera. In Sardegna la giornata inizierà con nuvolosità diffusa e temporali anche intensi sul versante tirrenico dell'isola. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il settore meridionale per poi attenuarsi in serata. Al sud, in Sicilia, il tempo resterà instabile fino dalle prime ore del mattino, con cieli regolarmente nuvolosi e rovesci o temporali più insistenti lungo il versante tirrenico della Calabria e sulla Sicilia centro-settentrionale, dove potranno protrarsi fino alla notte. Dal pomeriggio i temporali talvolta accompagnati da grandine interesseranno anche Campania, Basilicata e Puglia, con un graduale esaurimento dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Piemonte, Bassa Toscana, Veneto, aree appenniniche e coste dell'Alto Adriatico, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sensibilmente sulle regioni centrali e sulla Sardegna settentrionale, con rialzi più contenuti sull'Emilia-Romagna e sulla pianura padana occidentale, in deciso calo invece su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-est su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e Puglia, mentre sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione sullo stretto dalla serata. I restanti bacini risulteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
5: Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati al venerdì del nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Andiamo a farlo anche oggi, questo spazio, con Ermanno Accardi. Buongiorno, bentrovato.
2: Ciao Alessandro, grazie. Un saluto anche ai nostri ascoltatori. Oggi, 3 luglio, santo del giorno, San Tommaso, che

0: uno degli apostoli di Gesù. Tommaso, giudeo, fu scelto dallo stesso Gesù all'inizio della sua vita pubblica per seguirlo. Era un uomo semplice, privo di istruzione, ma di animo buono e sinceramente devoto al Maestro. Poi sono molti i passi del Vangelo che testimoniano l'amore di Tommaso per Gesù. Tuttavia, il passo probabilmente più noto e più citato è quello che attesta il suo scetticismo di fronte ai compagni che gli dicevano di aver incontrato Gesù risorto. In quel momento, infatti, Tommaso era assente alle affermazioni entusiastiche e felici degli altri e gli rispose con queste celeberrime parole: se non vedo nelle sue mani i fori dei chiodi e non metto il mio dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non credo. In quel momento Gesù riapparve e disse: guardami e toccami e non essere incredulo ma fedele. A quel punto Tommaso non potette fare altro che inginocchiarsi al suo cospetto e dire emozionato: Signore mio e Dio mio. E come sempre si dice, cioè, se non vedo non credo, come dice San Tommaso, vuole sempre metterci il naso. In questo caso si era limitato alla mano nel costato di Gesù. E ricordiamoci appunto San Tommaso, il 3 di luglio. Accade oggi, beh, oggi nel 1981 per esempio il New York Times pubblica un articolo relativo all'insorgenza di un raro cancro in alcuni omosessuali. È il preludio di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. E poi nel 1985 Francesco Cossiga presta giuramento come 8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2017 invece, il 3 di luglio, muore l'attore genovese Paolo Villaggio. E poi ancora, il 3 luglio si celebra la giornata mondiale delle cooperative, più inclusione e sostenibilità in un'epoca in cui la cooperazione è l'elemento prevalente nella sanità, nell'agricoltura, nella produzione, nel commercio, nell'istruzione, nei servizi sociali e tanti altri settori operano le cooperative con oltre 1 miliardo di soci nel mondo. Il modello cooperativo lavora e funziona, si dice, per il benessere delle persone e rispetto per il pianeta. Molte volte sì, qualche volta invece no. Proverbio, a luglio il temporale dura poco e non fa male. Beh, noi speriamo sempre che sia così quando piove in quel di luglio. E poi ancora Arthur Schopenhauer, che è stato un filosofo orientalista e traduttore tedesco, cittadino espatriato del Regno di Prussia, disse a proposito della vita: vista dai giovani, la vita è un avvenire infinitamente lungo. Vista dai vecchi, un passato molto breve. Eh sì, anche questa è una grande verità filosofica. Caro Alessandro, auguriamoci buona giornata, buon fine settimana, visto che è venerdì, insieme ai nostri ascoltatori, e diamoci appuntamento tutti insieme per lunedì mattina. Ciao.
1: Buon fine settimana, Ermano, e lunedì.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

RVA, Radio Voce Amica. Fizz in the morning.

0: Siamo sempre in diretta all'interno del Fizz the Morning con il nostro spazio del mattino dedicato a segnalazioni di eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Qui con noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno agli amici in ascolto.
0: Allora, da dove iniziamo con le tue segnalazioni?
1: Siamo a Belluno, in Piazza dei Martiri, dove da ieri fino al 5 luglio è tornato il festival Belluno Summer Festival, 4 giorni dedicati ai sapori delle musiche, ai sapori del mondo, dell'atmosfera estiva. Il festival è pensato per vivere il centro tra assaggi, brindisi, convivialità, musica e luci che accompagnano il pubblico fino a sera. Il punto di incontro, abbiamo detto, è in Piazza dei Martiri di Belluno, tutti i giorni dalle ore 11 sino a mezzanotte. Mentre invece a Verona, sul palco del Teatro Romano, per la segna Contaminazioni Musicali, il 5 luglio arriva la straordinaria Dulce Pontes, con oltre 35 anni di carriera, è una voce imprescindibile del fado, musica spagnola e della musica mondiale. Pianista e compositrice, diventata celebre nel 1993, riconosciuta come una delle principali eredi di Amalia Rodriguez. Ci spostiamo invece a Cuneo il 5 luglio, ultimo giorno per il festival dedicato al circo contemporaneo, teatro, danza e concerti, organizzato presso il complesso monumentale di San Francesco e Piazza Virginio a Cuneo. Vallio Solane, siamo nella bella Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa. Dal 3 al 5 luglio si organizza l'annuale Fiera di San Bernardo. È una manifestazione che si ripete ormai da 37 anni e apre ufficialmente la stagione estiva. Rimaniamo da quelle parti per spostarci sul Lago Maggiore ad Arona, dove domenica 5 luglio avrà luogo la manifestazione I ricordi della soffitta, tradizionale mercatino dell'usato e dell'antiquariato, collezionismo, modernariato e oggettistica, dalle ore 8 alle ore 19. Varese, venerdì 3, quindi oggi, sabato 4, domenica 5, Coppa dei Tre Laghi, Varese Campo dei Fiori 2026. 35esima edizione della Coppa dei Tre Laghi si svolge sulla rampa di lancio verso il Campo dei Fiori, l'evento organizzato da Club Varese Auto Moto Storiche, e ci saranno 100 prove crono, meccanici ed elettronici, tutto a 30 orari di media. Quindi un evento molto particolare per vedere macchine di un tempo, macchine d'epoca. E infine segnaliamo un appuntamento molto importante che si sviluppa da tanti anni. È partito giovedì 25 giugno e prosegue fino al 4 luglio. Siamo ad Ascona, sul Lago Maggiore, per uno dei principali eventi mondiali dedicati al jazz e al New Orleans Beat. Jazz Ascona ogni anno attira un pubblico entusiasta, un grande programma ambientato nello spettacolare scenario di Ascona. Jazz ascona.ch per tutte le informazioni di un programma ricchissimo che dalla mattina fino a notte inoltrata offre tantissimi momenti di musica jazz, abbiamo detto, sino a sabato 4 luglio. E in musica auguriamo a tutti un buon fine settimana.
0: Grazie al nostro Paolo, che torna con noi venerdì prossimo all'interno del Fizz the Morning. Buona giornata.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: It's in the morning.
2: È passato il tempo, ci ha scavato dentro la vita.

0: E allora buongiorno, buon venerdì, siete sempre all'interno del Fizz and Morning, la voce che state ascoltando quella di Alessandro Fizzotti, insomma alzate il volume e rinfrescatevi anche con un bel caffè ghiacciato perché mentre ci godiamo questo sole vi racconto di una notizia davvero interessante. E proprio a proposito, no? Di questo profumo d'estate. Quanti di voi, magari proprio sotto l'ombrellone o durante una camminata in montagna, hanno pensato: basta, da domani smetto di fumare, voglio respirare solo aria pulita? Beh, sappiate che la natura quest'anno ha deciso di darvi una mano incredibile. Avete presente il maggio ciondolo? Quel bellissimo fiore giallo che sembra un grappolo d'oro? Ecco, proprio da lì si estrae la citisina, il segreto verde per dire addio alle sigarette. E la notizia bomba è finalmente che questo farmaco, insomma, è diventato rimborsabile anche dal Servizio Sanitario Nazionale. In pratica lo Stato vi offre il passaporto per uscire dalla schiavitù della nicotina. Come funziona? È un trattamento lampo di soli 25 giorni. La citisina entra nel cervello, si siede al posto della nicotina e spegne quella sensazione di ansia e nervosismo che di solito ci fa fallire ogni tentativo. Pensate che il traguardo della sigaretta zero si raggiunge già al quinto giorno di terapia. L'estate è il momento perfetto, meno stress da ufficio, più tempo per volersi bene e potrebbe essere il regalo più bello da fare ai vostri polmoni tra un tuffo e l'altro. In Italia siamo ancora, pensate, in 12 milioni a fumare, ma con questo fiore giallo la sfida si fa molto più semplice. Ovviamente niente fai da te, parlatene con il vostro medico o fate un salto in uno dei centri antifumo. E andiamo avanti invece con la musica. It's in the morning.
1: Baby, t'es ma drogue. Baby, quand je te vois bailer, la la la. Baby, t'es ma drogue. Baby, quand je te vois bailer, la la la. Yeah.

chiudiamo la puntata di questo venerdì del vostro programma del mattino. Ci stiamo godendo l'estate, no? Con la musica, le notizie, l'informazione, i nostri collegamenti speciali. Torneremo lunedì puntuali più che mai per vivere ovviamente questi momenti insieme a voi e svegliarci insieme. Ci piace raccontarvi i veri fatti della giornata già dalle prime ore della appunto nostra mattina. Grazie per averci seguito, è stato un piacere essere insieme a voi questa settimana. Un abbraccio da Alessandro.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada.

fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: quanta gente c'è.
1: La bocca chiusa.
2: Sono le 11:01.
3: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto, che arriva a quota 2.595, intanto a 9 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del paese. I soccorritori continuano a scavare, estratto vivo dalle macerie un 43enne. Nuova provocazione di Donald Trump, il tycoon torna ad attaccare chi lo critica. BCE e Christine Lagarde non esclude la possibilità di lasciare la Eurotower prima della scadenza del suo mandato. Anche la politica scende in campo contro il dilagare di episodi di criminalità estrema a Napoli, tentato femminicidio sventato in Sicilia, e poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che arriva a quota 2.595, lo ha detto la presidente interim venezuelana Delcy Rodríguez in una conferenza stampa. Siamo ancora nella fase, aggiunto, della ricerca di persone vive sotto le macerie. Dobbiamo continuare ad essere uniti e a lavorare insieme. Intanto, a 9 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del paese, i soccorritori continuano a scavare. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivo l'uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie alla Guaira per 8 giorni. Si tratta di una guardia giurata che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava. Nuova provocazione di Donald Trump. Il tycoon torna ad attaccare chi lo critica. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha pubblicato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale in cui veste i panni di un medico che cura la cosiddetta Trump Derangement Syndrome. Tra i protagonisti del filmato compaiono Julia Roberts, Robert De Niro, Whoopi Goldberg e Edward Norton. Il dottor Trump suggerisce come terapia di spegnere le fake news, pregare e bere una Diet Coke per vivere con maggiore serenità.
1: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato ieri in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare l'Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile, penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese. Oggi Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Anche la politica scende in campo contro il dilagare di episodi di criminalità estrema. Napoli è un grido d'allarme a livello regionale e nazionale, quello lanciato dal segretario regionale del Partito Democratico in Campania, Piero De Luca, a 2 giorni dall'episodio in cui un uomo a volto coperto e armato di Kalashnikov si aggirava per Montesanto, zona del cuore del centro di Napoli. La situazione, afferma De Luca, rischia davvero di essere fuori controllo. De Luca ha sottolineato come ad oggi manchino 25.000 unità nelle forze dell'ordine e l'organico si è ridotto di 2.000 persone da quando è in carica il governo Meloni. Nulla è stato fatto, ha concluso, come azioni di prevenzione, di interventi nel sociale a sostegno delle famiglie, del lavoro e della scuola. Tentato femminicidio sventato in Sicilia, il servizio della redazione.
3: La polizia ha fermato a Catania un 30enne accusato di aver tentato di uccidere la compagna picchiandola e cercando di strangolarla. L'allarme è stato dato dalle amiche della donna durante una videochiamata. Gli agenti, entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato la vittima con gravi lesioni, tra cui fratture al volto e un trauma cranico con emorragia cerebrale. La donna è fuori pericolo, ma resta ricoverata. L'uomo era già noto per precedenti episodi di violenza domestica. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere.
1: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Christopher Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta di Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 3 luglio, il momento più atteso, ragazzi, della settimana è finalmente diventato realtà. L'aria profuma già di weekend, di serate spensierate e di questi bei brindisi da fare al tramonto, insomma. Benvenuti all'appuntamento più carico di energia di tutta la vostra radio. Questa è Estatissima. Sappiamo quanto avete aspettato questo momento, E vi promettiamo che ne varrà davvero la pena. Il venerdì è una liberazione, no? È l'interruttore che si spegne sul lavoro e si accende sul divertimento puro. Stiamo per trasformare i vostri prossimi 60 minuti nel party di apertura perfetto per il fine settimana. Non ci sono scuse, non ci sono regole, c'è solo un mare di musica pronta a travolgervi e anche tante notizie curiose da sapere. Insieme a noi, Ermanno Accardi con la rubrica Gli Italiani, a scoprire gli italiani e le italiane che hanno veramente fatto vibrare e brillare il nostro paese. Lorenzo Zucchi con le sue mete stupende, tutte da vedere, da esplorare, le spiagge più belle d'Italia. E ancora non finisce qui, perché ci sarà Luca Saita, il nostro amico psicologo e psicoterapeuta, che ci darà i consigli da non seguire per questa estate. E allora, ragazzi, lasciatevi andare, il primo weekend di luglio comincia esattamente da qui. Scateniamo l'inferno!

0: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors. 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera, tornata da incorniciare ieri per gli azzurri a Wimbledon, successi per Sonego, Berrettini e Cobolli. Questo pomeriggio di nuovo in campo Yannick Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooks. By il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Questo ed altro da qualche minuto nel prossimo notiziario, interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime 3 stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
4: La Spagna supera 3-0 l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
0: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 gare, le 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Venne anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Yannick Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooks. By il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Siamo al secondo appuntamento con gli italiani, la nostra rubrica dedicata ai personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, in realtà ad alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia nel bene e nel male del nostro paese, e abbiamo collegato con noi chi praticamente cura questo appuntamento settimanale nel nostro programma in questa bella stagione calda, che è Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, buona estate ai nostri ascoltatori. Sì, un'estate calda, allora siccome è un'estate calda noi partiamo subito con un bel tuffo in piscina perché parliamo subito di Federica Pellegrini, che è una delle più grandi nuotatrici italiane di sempre, che ha portato l'Italia sul podio mondiale olimpico ispirando generazioni di giovani sportivi. Tanto cominciamo a dire che Federica Pellegrini è nata il 5 agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia. È stata una delle più grandi nuotatrici italiane di tutti i tempi, ha iniziato a nuotare fin da giovane, da giovanissima, distinguendosi subito per le sue doti tecniche e la determinazione. La sua carriera si inserisce in un periodo di forte crescita dello sport italiano, con particolare attenzione alle discipline acquatiche, grazie anche ai successi di atleti come Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. La Pellegrini ha rappresentato l'Italia in numerose olimpiadi mondiali ed europei, contribuendo a portare il nuoto italiano ai vertici internazionali. E lei è nota per la sua eleganza in acqua, la tecnica impeccabile e la capacità di gestire la pressione delle grandi competizioni. La sua specialità è stata lo stile libero, in particolare i 200 metri, disciplina nella quale ha stabilito numerosi record mondiali. Tra i suoi tratti distintivi figurano l'abilità di mantenere alta la concentrazione durante le gare e una grande determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. La sua personalità è molto forte, il suo impegno costante sono stati fondamentali per il suo successo duraturo nel tempo, successo che poi è uscito dalla vasca ed è finito in televisione, facendo anche altro in televisione, in pubblicità e molto altro ancora. Federica Pellegrini, dicevamo, ha portato un enorme prestigio all'Italia grazie ai suoi numerosi successi internazionali, tra cui l'oro olimpico nei 200 metri stile libero a Pechino 2008, un risultato storico per il nuoto italiano. Ha stabilito numerosi record mondiali diventando un simbolo di eccellenza sportiva nel nostro paese. La sua presenza ha contribuito a promuovere il nuoto come disciplina di rilievo in Italia, ha ispirato generazioni di giovani atleti, rafforzando l'immagine positiva dello sport azzurro sul palcoscenico mondiale. E nonostante i successi, i numerosi successi, la carriera della Pellegrini non è stata però priva di critiche o momenti di tensione. Alcune controversie sono emerse riguardo alle trasferte e alle scelte di gestione della sua carriera, con opinioni divergenti tra addetti ai lavori e tifosi. I suoi cambi di preparatori, insomma, un po' di problemi li ha avuti anche la Pellegrini, come tutti gli esseri umani. Tuttavia, però, tali criticità sono state generalmente superate grazie alla sua determinazione, alla sua professionalità. Un'altra discussione riguarda a volte le aspettative troppo alte riposte su di lei, che però hanno messo sotto pressione la sua figura pubblica, senza però intaccarne la veramente l'immagine assolutamente positiva. Quindi ricordiamoci, tra i tanti italiani che in qualche modo portano e lustrano nel mondo, c'è Federica Pellegrini. E io oggi mi fermo qua, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao,
0: buona estate Ermanno.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.
3: I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Siamo sempre in diretta all'interno della nostra estatissima in compagnia del nostro inviato sulle spiagge italiane alla scoperta dei nostri litorali, delle sabbie finissime, delle scogliere e di quant'altro, ma soprattutto anche del territorio e delle cittadine che stanno tutte intorno. Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi insieme a te si va nelle Marche a scoprire la spiaggia di Mezzavalle.
1: Esatto, hai già detto che siamo in questa bellissima regione del centro Italia, siamo poco fuori Ancona, qua la costa cambia improvvisamente carattere e diventa più selvaggia, quindi non abbiamo qua in questo tratto gli stabilimenti ordinati o i lungomari, ma abbiamo uno degli ultimi tratti liberi del nostro Adriatico, appunto la spiaggia di Mezzavalle, perché arrivarci è già parte dell'esperienza, bisogna lasciare l'auto, imboccare un sentiero e si scende a piedi tra la vegetazione e il mare compare poco a poco all'orizzonte, no? Il tipico paesaggio di macchia mediterranea, e poi ci troviamo sorprendentemente questa lunga distesa di sabbia mista a ghiaia con un'acqua sorprendentemente limpida, no? E qua attorno a noi, quando siamo arrivati in spiaggia, ci voltiamo verso l'entroterra e vediamo la linea del Monte Conero che protegge e definisce tutto questo paesaggio. Insomma, è un tratto di spiaggia diversissimo da tutto il resto dell'Adriatico. Il mare qua ovviamente è molto pulito e anche abbastanza mosso, insomma, perché è comunque in questo tratto libero di mare, e rimane quindi un luogo perfetto per assaporare il mare in libertà.
0: Assolutamente sì, e se andate da quelle parti, non essendoci bagnini, state attenti ovviamente a come andate poi a nuotare e compagnia. Allora, andiamo invece a raccontare di quello che troviamo nelle vicinanze.
1: Esatto, proprio ne ho parlato del Monte Conero, per cui praticamente da qua su uno sperone di roccia che guarda il mare abbiamo subito compare il parco del Conero, no? All'interno ci sono i simboli più forti di questa costa, il Passo del Lupo, e soprattutto ne sento parlare spesso quest'anno, sono le celebri due sorelle, sono i due faraglioni bianchi che emergono dall'acqua, uno accanto all'altro, sono un punto fermo del paesaggio e ancora una volta non sono facili da raggiungere, hai detto tu, è importante andarci con prudenza, perché la maggior parte della gente si limita a osservarlo, a contemplarli da lontano, perché come ho già detto è un tratto di costa in cui ancora le regole le detta la natura e l'uomo si adatta.
0: Andiamo a parlare invece del territorio e quindi del buon cibo.
1: Esatto, qua siamo nelle Marche più vere, no? E quindi uno dei piatti che rappresenta proprio meglio il territorio, visto che siamo vicinissimi alla città, è il brodetto all'anconetana, questa zuppa di pesce ricca, intensa, preparata con diverse varietà di pescato locale che possono anche variare, no? In base al pescato, e poi è caratterizzata da una particolarità che le distingue dalle altre zuppe di pesce, l'aceto, perché questo ingrediente dà al piatto una nota decisa, sorprendente direi, soprattutto appunto se uno è abituato ad altre zuppe di pesce. E questa si gusta lentamente, tranquillamente, in una giornata o nei ristoranti direttamente di Ancona dopo essere rientrati dalla spiaggia, o nei piccoli locali che ci sono dintorni della spiaggia di Mezzavalle, per dare un gusto particolare al nostro stile balneare.
0: Un tocco davvero meraviglioso che arriva direttamente dalle Marche, grazie al nostro Lorenzo Zucchi. Al prossimo appuntamento, buon estate.
1: Buon estate.

0: In linea sempre all'interno della nostra estatissima 2026, siamo arrivati all'ultimo appuntamento con i nostri collegamenti della settimana. Per me come sempre un piacere dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Ciao Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, uno dei temi, no, di questa tua rubrica, ovvero i consigli psicologici che non devi seguire, insomma, è questo tema che mi piace molto sottolineare con te: segui sempre le tue emozioni.
1: Beh, questa è un'altra cosa che ci viene ripetuta spesso oramai, no? Di seguire le emozioni, di cercare di capire cosa sentiamo, di buttarci, di non moderarci. Che però, diciamo, a volte può diventare anche un boomerang, perché non è detto che invece seguire le emozioni sia sempre un bene. A volte bisogna lasciare il tempo di ragionare, il tempo di meditare, e anche l'estate, per esempio, che è proprio un tempo di relax dove possiamo staccare, abbiamo più tempo libero, facciamo degli sport, saremo al mare, in montagna, possiamo prenderci anche un po' di pausa da questa reattività, come dire, che è diventare un altro dovere. Facciamo decantare le emozioni, ascoltiamo le onde del mare, ascoltiamo il silenzio delle montagne e possiamo un attimo, come dire, appunto, non seguirle le emozioni, ma ascoltarle, fermarci ad ascoltare noi stessi. E le emozioni che stanno lì possono farci da sottofondo e in quello possiamo sintonizzarci meglio. Perché piuttosto che seguirle così sempre reattivamente, di fretta, le emozioni che vengono ascoltate acquistano una forma, acquistano una profondità e possiamo anche conoscere dei lati di noi nascosti e che magari nella fretta, appunto, del tram tram di tutto l'anno non riusciamo. Quindi ecco, un altro consiglio proprio da non seguire è proprio allora seguire sempre l'emozione. Impariamo anche a tenerle lì, a lasciarle stare, a farle un po', come dire, decantare come un buon vino che lasciamo in cantina, poi le possiamo riprendere, a quel punto possiamo forse conoscerlo meglio, gli diamo una forma e questa è una cosa importante anche per uscire da questa fretta dell'anno e goderci l'estate forse con più calma, con più relax, con meno doveri.
0: Godiamoci l'estate davvero, dice il dottor Luca Saita, e quindi godetevela veramente fino in fondo. Un abbraccio di cuore Luca, a presto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

interviste più interessanti potete visitare estatissima.it. Durante il weekend comunque saremo attivissimi sui nostri social, sia su Facebook e LinkedIn, e vi diamo ovviamente l'appuntamento con tutte le nostre trasmissioni e i nostri altri colleghi che arriveranno per farvi vivere davvero un fine settimana all'insegna dell'estate 2026. Un abbraccio da parte mia, Alessandro Fizzotti, ci risentiamo da lunedì, ovviamente stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa radio. Ciao.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Nuovo raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo della notte del 2 luglio. In Venezuela i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parteciperà mercoledì prossimo alle 14 alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Napoli. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
4: Agli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore e il mio

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. A quanto risulta, i russi hanno attaccato un condominio con un drone d'attacco. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. 3 feriti stanno ricevendo cure mediche. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo della notte del 2 luglio. I morti sono almeno 30. Lo ha riferito il servizio statale per le emergenze, secondo quanto riportato da Ukraine Forum. In Venezuela i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato venezuelano di La Guaira, dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Le operazioni di recupero procedono con estrema cautela a causa dell'instabilità della struttura, che è stata puntellata per consentire l'avanzamento dei soccorritori. Per un militare impegnato nelle operazioni, il bambino potrebbe trovarsi accanto al corpo della madre, mentre i soccorritori non escludono la presenza di altri superstiti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parteciperà mercoledì prossimo alle 14 alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Napoli. È stato lo stesso responsabile del Viminale ad annunciare una sua visita in città dopo i fatti avvenuti a Montesanto. La rissa con successiva sparatoria, per i quali nel giro di poche ore la polizia di Stato, coordinata dalla magistratura, ha fermato 3 persone. Le indagini intanto vanno avanti anche per accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone, mentre il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nell'immediatezza dei fatti ha già disposto il rafforzamento della vigilanza in tutta la zona. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. Il servizio della redazione.
2: Operazione congiunta della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona, sequestrati 340 kg di cocaina purissima nascosti all'interno di un container carico di tronchi di platano proveniente dalla Colombia. La droga, suddivisa in 300 paletti, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro sul mercato al dettaglio.
1: Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano è morto annegato dopo che con un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, per un bagno notturno dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili soccorsi, nonostante le manovre di rianimazione per il 28enne, non c'è stato nulla da fare. Trasportato in codice rosso all'ospedale policlinico, è morto poco dopo. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza la causa del decesso. Una notizia di sport in chiusura: Lewis Hamilton è raggiante in vista del Gran Premio di casa Silverstone, dove nel fine settimana si registrerà un nuovo record di pubblico, nonostante Wimbledon e l'Inghilterra in piena corsa ai mondiali di calcio. Il 7 volte campione del mondo individua i problemi accusati dalla rossa sul Red Bull Ring e allo stesso tempo confida, oltre che nelle soluzioni dei suoi ingegneri, anche nella carica dei tifosi britannici per aiutare la scuderia di Maranello a ridurre il gap con i principali rivali, evidenziati dall'ultima corsa tra le montagne austriache. Il 7 volte campione del mondo e terzo in classifica piloti a 46 punti di distanza dal leader Kimi Antonelli. Abbiamo terminato, dopo.
0: Radio Voce Amica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento, come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Rosario Rechichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DDA di Reggio Calabria riguarda una villa, una torrimessa e terreni situati in provincia di Siena. Anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se ho la

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia, e che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo,

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: mondo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: A Teheran le bare contenenti i corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte per i funerali. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio su superficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo, morto il pilota di 57 anni. Al via domani in quasi tutta Italia i saldi estivi. Poi la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde non esclude la possibilità di lasciare la Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione a Teheran. Le bare contenenti i corpi della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia sono state esposte per i funerali. I media iraniani e internazionali hanno mostrato a numerose persone che nella grande moschea Imam Khomeini piangono il leader ucciso nelle fasi iniziali della guerra contro gli Stati Uniti e Israele a fine febbraio. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale che inizierà domani. Oggi mostrano i media iraniani, diverse delegazioni straniere stanno rendendo omaggio alle salme. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato in Francia al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania, e quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. La donna, 39 anni, si chiama Anastasia ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha bloccato il transito di 300 panetti contenenti in totale e oltre 300 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. I 340 kg di cocaina sequestrata, se messa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali guadagni stimati intorno ai 120 milioni di euro. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni, l'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento, in quanto a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi, per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause. Al via domani in quasi tutta Italia i saldi estivi, il servizio della redazione.
2: Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambi e prova dei capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
1: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato ieri in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare la Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile. Oggi Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Max Allegri, ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors. 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera, tornata da incorniciare ieri per gli azzurri a Wimbledon, successi per Sonego, Berrettini e Cobolli. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooks. By il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Questo ed altro da qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato oggi l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo dopo Conte ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram sulla foto di Allegri che sul bavero della giacca la spilla con la N del Napoli. Anche il sito del Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Allegri. Il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029, ovvero per le prossime tre stagioni. Ai mondiali avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera, il servizio della redazione.
2: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
1: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Edinson Cavani ha annunciato l'addio al Boca Juniors 3 anni dopo il suo arrivo in Argentina, senza tuttavia annunciare la fine della carriera. L'ex giocatore di PSG, Napoli e Manchester United ha rescisso il contratto con il Boca, a cui si era unito nel luglio 2023, confermando le indiscrezioni di testate giornalistiche come ESPN e Olé, che avevano ipotizzato un suo imminente addio. L'ex attaccante della Celeste, di cui ha vestito la maglia per 15 anni, 136 presenze, 58 gol, ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, 6 scudetti, 5 Coppe di Francia, 4 Champions League e 6 Coppe di Lega, tutte con il PSG, oltre a un campionato uruguaiano con il Danubio. Il tennis, Lorenzo Sonego ha battuto al secondo turno a Wimbledon il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese numero 69 del ranking ATP ha prevalso in 5 combattuti set dopo 4 ore e 22 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-2. Bene anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fils in 4 set con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Avanti anche Flavio Cobolli, che si è imposto sull'australiano James Duckworth per 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-7, 1-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, che affronterà l'americano Jenson Brooksby. Il ciclismo, Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore, il più vincente nelle corse a tappe negli anni 10 di questo secolo. 4 Tour de France, 2 Vuelta a Spagna, un Giro d'Italia, l'ultimo grande successo nel 2018, tutti con la maglia del Team Sky. Purtroppo, ha spiegato Froome, l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto, non era proprio il modo in cui volevo concludere. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque, al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo di tappa risalente al Giro d'Italia 2018. Con lo sport abbiamo terminato, più tardi.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Nuovo raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo della notte del 2 luglio. In Venezuela i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parteciperà mercoledì prossimo alle 14 alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Napoli. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo, morto il pilota di 57 anni. Al via domani in quasi tutta Italia i saldi estivi. Poi la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde non esclude la possibilità di lasciare la Euro Tower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, tra cui una bambina di età inferiore ai 2 anni. A quanto risulta, i russi hanno attaccato un condominio con un drone d'attacco. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. 3 feriti stanno ricevendo cure mediche. Intanto sale di ora in ora il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo della notte del 2 luglio. I morti sono almeno 30. Lo ha riferito il servizio statale per le emergenze, secondo quanto riportato da Ukraine Forum. In Venezuela i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato venezuelano di La Guaira, dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Le operazioni di recupero procedono con estrema cautela a causa dell'instabilità della struttura, che è stata puntellata per consentire l'avanzamento dei soccorritori. Per un militare impegnato nelle operazioni, il bambino potrebbe trovarsi accanto al corpo della madre, mentre i soccorritori non escludono la presenza di altri superstiti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parteciperà mercoledì prossimo alle 14 alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Napoli. È stato lo stesso responsabile del Viminale ad annunciare una sua visita in città dopo i fatti avvenuti a Monte Santo, la rissa con successiva sparatoria per i quali nel giro di poche ore la polizia di Stato coordinata dalla magistratura ha fermato 3 persone. Le indagini intanto vanno avanti anche per accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone, mentre il prefetto di Napoli Michele Di Bari nell'immediatezza dei fatti ha già disposto il rafforzamento della vigilanza in tutta la zona. Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un avio superficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni, l'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento, in quanto a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi, per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause. Al via domani in quasi tutta Italia i saldi estivi, il servizio della redazione.
2: Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambi e provate capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
1: La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato ieri in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare la Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile. Oggi Lagarde è attesa in Provenza per gli incontri economici ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù coronato di spine.
3: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei!
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo se

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Furto di fentanyl nell'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, attentatrice ucraina aveva complice avvistata a Francoforte. Il vescovo, la visita del Papa a Lampedusa, un messaggio contro la remigrazione, uccide l'ex moglie in ospedale e si toglie la vita, muore per emorragia cerebrale, la famiglia dona gli organi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. L'indagine affidata ai carabinieri del NAS ipotizza i reati di furto, detenzione e fini di spaccio. Secondo Palazzo Chigi, le fiale avrebbero potuto consentire il confezionamento di circa 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza con il Ministero della Salute, Regione Lazio e autorità antidroga, disposta un'ispezione straordinaria all'ospedale e verifiche in tutte le strutture sanitarie del Lazio. Nei prossimi giorni sarà riconvocato il tavolo sul piano antifentanyl per rafforzare controlli e procedure di sicurezza. Anastasia Berezovskva, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per attentato contro l'oligarca filorusso Vadim Ermolev e la sua famiglia, avrebbe avuto dei complici. Secondo gli investigatori, la donna è transitata da Ventimiglia il giorno dell'attentato ed è stata successivamente avvistata a Francoforte. È stata identificata grazie alle immagini delle telecamere e alla testimonianza di una persona che l'ha vista durante alcuni sopralluoghi effettuati travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino, mentre Ermolev, la compagna e il figlio restano ricoverati a Nizza. La visita di Papa Leone a Lampedusa rappresenta un messaggio forte di vicinanza ai migranti morti nel Mediterraneo e a quanti sull'isola hanno concluso tragicamente il loro viaggio. Lo afferma l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, secondo cui il pontefice ribadisce anche la sua contrarietà alle proposte sulla cosiddetta remigrazione nel solco del percorso già avviato con le visite alle Canarie e i luoghi legati a Madre Cabrini. La cronaca: tragedia all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore in provincia di Lucca, un uomo di 80 anni ucciso a coltellate, l'ex moglie 67 anni ricoverata in gravi condizioni e subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. Inutili soccorsi del personale sanitario, sulla vicenda indaga la polizia. Una donna della provincia di Avellino deceduta per un'emorragia cerebrale, salvato altre vite grazie grazie alla decisione del marito e dei figli di autorizzare la donazione degli organi. All'ospedale Moscati sono stati espiantati fegato e reni destinati a 3 pazienti in attesa del trapianto. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha ringraziato la famiglia per il gesto di grande altruismo, sottolineando l'importanza della cultura della donazione. Un peruviano di 28 anni è morto annegato dopo essersi introdotto con 3 amici nella piscina pubblica Romano di Milano, chiusa al pubblico. Secondo gli investigatori, gli amici si sarebbero allontanati senza prestargli soccorso dopo averlo visto scomparire nella parte più profonda della vasca. Per questo sono indagati per omissione di soccorso. Solo successivamente uno di loro ha dato l'allarme. Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo aveva consumato alcolici. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Federcalcio tedesca ha ufficializzato la fine del rapporto con Julian Nagelsmann dopo il deludente mondiale. Contestualmente ha annunciato l'avvio dei contatti con Jürgen Klopp, indicato come primo candidato alla guida della nazionale. L'ex tecnico del Liverpool avrebbe già manifestato una disponibilità di massima ad assumere l'incarico di commissario tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 3 luglio, il momento più atteso, ragazzi, della settimana è finalmente diventato realtà. L'aria profuma già di weekend, di serate spensierate e di questi bei brindisi da fare al tramonto, insomma. Benvenuti all'appuntamento più carico di energia di tutta la vostra radio. Questa è Estatissima. Sappiamo quanto avete aspettato questo momento, e vi promettiamo che ne varrà davvero la pena. Il venerdì è una liberazione, no? È l'interruttore che si spegne sul lavoro e si accende sul divertimento puro. Stiamo per trasformare i vostri prossimi 60 minuti nel party di apertura perfetto per il fine settimana. Non ci sono scuse, non ci sono regole, c'è solo un mare di musica pronta a travolgervi e anche tante notizie curiose da sapere. Insieme a noi, Ermanno Accardi con la rubrica Gli Italiani, a scoprire gli italiani e le italiane che hanno veramente fatto vibrare e brillare il nostro paese. Lorenzo Zucchi con le sue mete stupende, tutte da vedere, da esplorare, le spiagge più belle d'Italia. E ancora non finisce qui, perché ci sarà Luca Saita, il nostro amico psicologo e psicoterapeuta, che ci darà i consigli da non seguire per questa estate. E allora, ragazzi, lasciatevi andare, il primo weekend di luglio comincia esattamente da qui. Scateniamo l'inferno!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte.

0: Siamo al secondo appuntamento con gli italiani, la nostra rubrica dedicata ai personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, in realtà ad alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia nel bene e nel male del nostro paese, e abbiamo collegato con noi chi praticamente cura questo appuntamento settimanale nel nostro programma in questa bella stagione calda, che è Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, buona estate ai nostri ascoltatori. Sì, un'estate calda, allora siccome è un'estate calda noi partiamo subito con un bel tuffo in piscina perché parliamo subito di Federica Pellegrini, che è una delle più grandi

0: nuotatrice italiana di sempre, che ha portato l'Italia sul podio mondiale olimpico, ispirando generazioni di giovani sportivi. Tanto cominciamo a dire che Federica Pellegrini è nata il 5 agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia. È stata una delle più grandi nuotatrici italiane di tutti i tempi, ha iniziato a nuotare fin da giovane, da giovanissima, distinguendosi subito per le sue doti tecniche e la determinazione. La sua carriera si inserisce in un periodo di forte crescita dello sport italiano, con particolare attenzione alle discipline acquatiche, grazie anche ai successi di atleti come Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. La Pellegrini ha rappresentato l'Italia in numerose olimpiadi mondiali ed europei, contribuendo a portare il nuoto italiano ai vertici internazionali. E lei è nota per la sua eleganza in acqua, la tecnica impeccabile e la capacità di gestire la pressione delle grandi competizioni. La sua specialità è stata lo stile libero, in particolare i 200 metri, disciplina nella quale ha stabilito numerosi record mondiali. Tra i suoi tratti distintivi figurano l'abilità di mantenere alta la concentrazione durante le gare e una grande determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. La sua personalità è molto forte, il suo impegno costante sono stati fondamentali per il suo successo duraturo nel tempo, successo che poi è uscito dalla vasca ed è finito in televisione, facendo anche altro in televisione, in pubblicità e molto altro ancora. Federica Pellegrini, dicevamo, ha portato un enorme prestigio all'Italia grazie ai suoi numerosi successi internazionali, tra cui l'oro olimpico nei 200 metri stile libero a Pechino 2008, un risultato storico per il nuoto italiano. Ha stabilito numerosi record mondiali diventando un simbolo di eccellenza sportiva nel nostro paese. La sua presenza ha contribuito a promuovere il nuoto come disciplina di rilievo in Italia, ha ispirato generazioni di giovani atleti, rafforzando l'immagine positiva dello sport azzurro sul palcoscenico mondiale. E nonostante i successi, i numerosi successi, la carriera della Pellegrini non è stata però priva di critiche o momenti di tensione. Alcune controversie sono emerse riguardo alle trasferte e alle scelte di gestione della sua carriera, con opinioni divergenti tra addetti ai lavori e tifosi, i suoi cambi di preparatori, insomma un po' di problemi li ha avuti anche la Pellegrini come tutti gli esseri umani. Tuttavia però tali criticità sono state generalmente superate grazie alla sua determinazione e alla sua professionalità. Un'altra discussione riguarda a volte le aspettative troppo alte riposte su di lei, che però hanno messo sotto pressione la sua figura pubblica senza però intaccarne la veramente l'immagine assolutamente positiva. Quindi ricordiamoci, tra i tanti italiani che in qualche modo portano lustro nel mondo, c'è Federica Pellegrini. E io oggi mi fermo qua, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao,
1: buona estate, Ermanno.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Furto di fentanyl nell'ospedale israelitico di Roma, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, tentatrice ucraina aveva complice avvistata a Francoforte. Il vescovo, la visita del Papa a Lampedusa, un messaggio contro la remigrazione, uccide l'ex moglie in ospedale, si toglie la vita, muore per emorragia cerebrale, la famiglia dona gli organi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul

0: Grazie Berezovskva, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato contro l'oligarca filorusso Vadim Ermolev e la sua famiglia, avrebbe avuto dei complici. Secondo gli investigatori, la donna è transitata da 20 miglia il giorno dell'attentato ed è stata successivamente avvistata a Francoforte. È stata identificata grazie alle immagini delle telecamere e alla testimonianza di una persona che l'ha vista durante alcuni sopralluoghi effettuati travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino, mentre Ermolev, la compagna e il figlio restano ricoverati a Nizza.
1: La visita di Papa Leone a Lampedusa rappresenta un messaggio forte di vicinanza ai migranti morti nel Mediterraneo e a quanti sull'isola hanno concluso tragicamente il loro viaggio. Lo afferma l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, secondo cui il pontefice ribadisce anche la sua contrarietà alle proposte sulla cosiddetta remigrazione nel solco del percorso già avviato con le visite alle Canarie e luoghi legati a Madre Cabrini.
0: La cronaca: tragedia all'ospedale Versilia di Didò di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ucciso a coltellate, l'ex moglie 67 anni ricoverata in gravi condizioni, e subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. Inutili soccorsi del personale sanitario. Sulla vicenda indaga la polizia.
1: Una donna della provincia di Avellino, deceduta per un'emorragia cerebrale, ha salvato altre vite grazie alla decisione del marito e dei figli di autorizzare la donazione degli organi. All'ospedale Moscati sono stati espiantati fegato e reni destinati a 3 pazienti in attesa del trapianto. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha ringraziato la famiglia per il gesto di grande altruismo, sottolineando l'importanza della cultura della donazione.
0: Un peruviano di 28 anni è morto annegato dopo essersi introdotto con 3 amici nella piscina pubblica romano di Milano, chiusa al pubblico. Secondo gli investigatori, gli amici si sarebbero allontanati senza prestargli soccorso dopo averlo visto scomparire nella parte più profonda della vasca. Per questo sono indagati per omissione di soccorso. Solo successivamente uno di loro ha dato l'allarme. Dai primi accertamenti è emerso che il gruppo aveva consumato alcolici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo vince di nuovo in 3 set, stavolta contro l'americano Jenson Brooksby, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. A parte qualche sbavatura nel terzo parziale, in cui perde per 2 volte il servizio, il campione in carica si dimostra in forma, così come aveva fatto contro Borges. Ora la sfida al giapponese Mochizuki, che ha eliminato Jodar. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Estatissima.
4: I think my hair stopped growing, is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing, or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Siamo sempre in diretta all'interno della nostra estatissima in compagnia del nostro inviato sulle spiagge italiane alla scoperta dei nostri litorali, delle sabbie finissime, delle scogliere e di quant'altro, ma soprattutto anche del territorio e delle cittadine che stanno tutte intorno. Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi insieme a te si va nelle Marche a scoprire la spiaggia di Mezzavalle.
1: Esatto, hai già detto che siamo in questa bellissima regione del centro Italia, siamo poco fuori Ancona, qua la costa cambia improvvisamente carattere e diventa più selvaggia, quindi non abbiamo qua in questo tratto gli stabilimenti ordinati o i lungomari, ma abbiamo uno degli ultimi tratti liberi del nostro Adriatico, appunto la spiaggia di Mezzavalle, perché arrivarci è già parte dell'esperienza, bisogna lasciare l'auto, imboccare un sentiero e si scende a piedi tra la vegetazione e il mare compare poco a poco all'orizzonte, no? Il tipico paesaggio di macchia mediterranea, e poi ci troviamo sorprendentemente questa lunga distesa di sabbia mista a ghiaia con un'acqua sorprendentemente limpida, no? E qua attorno a noi, quando siamo arrivati in spiaggia, ci voltiamo verso l'entroterra e vediamo la linea del Monte Conero che protegge e definisce tutto questo paesaggio. Insomma, è un tratto di spiaggia diversissimo da tutto il resto dell'Adriatico. Il mare qua ovviamente è molto pulito e anche abbastanza mosso, insomma, perché è comunque in questo tratto libero di mare, e rimane quindi un luogo perfetto per assaporare il mare in libertà.
0: Assolutamente sì, e se andate da quelle parti, non essendoci bagnini, state attenti ovviamente a come andate poi a nuotare e compagnia. Allora, andiamo invece a raccontare di quello che troviamo nelle vicinanze.
1: Esatto, proprio ne ho parlato del Monte Conero, per cui praticamente da qua su uno sperone di roccia che guarda il mare abbiamo subito compare il parco del Conero, no? All'interno ci sono i simboli più forti di questa costa, il Passo del Lupo, e soprattutto ne sento parlare spesso quest'anno, sono le celebri due sorelle, sono i due faraglioni bianchi che emergono dall'acqua, uno accanto all'altro, sono un punto fermo del paesaggio e ancora una volta non sono facili da raggiungere. Hai detto tu, è importante andarci con prudenza, perché la maggior parte della gente si limita a osservarlo, a contemplarli da lontano, perché come ho già detto è un tratto di costa in cui ancora le regole le detta la natura e l'uomo si adatta.
0: Andiamo a parlare invece del territorio e quindi del buon cibo.
1: Esatto, qua siamo nelle Marche più vere, no? E quindi uno dei piatti che rappresenta proprio meglio il territorio, visto che siamo vicinissimi alla città, è il brodetto all'anconetana, questa zuppa di pesce ricca, intensa, preparata con diverse varietà di pescato locale che possono anche variare, no? In base al pescato, e poi è caratterizzata da una particolarità che le distingue dalle altre zuppe di pesce, l'aceto, perché questo ingrediente dà al piatto una nota decisa, sorprendente direi, soprattutto appunto se uno è abituato ad altre zuppe di pesce. E questa si gusta lentamente, tranquillamente, in una giornata o nei ristoranti direttamente di Ancona dopo essere rientrati dalla spiaggia, o nei piccoli locali che ci sono dintorni della spiaggia di Mezzavalle, per dare un gusto particolare al nostro stile balneare.
0: Un tocco davvero meraviglioso che arriva direttamente dalle Marche, grazie al nostro Lorenzo Zucchi. Al prossimo appuntamento, buon estate.
1: Buon estate.

0: In linea sempre all'interno della nostra estatissima 2026, siamo arrivati all'ultimo appuntamento con i nostri collegamenti della settimana. Per me è come sempre un piacere dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Ciao Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, uno dei temi, no, di questa tua rubrica, ovvero i consigli psicologici che non devi seguire, insomma, è questo tema che mi piace molto sottolineare con te: segui sempre le tue emozioni.
1: Beh, questa è un'altra cosa che ci viene ripetuta spesso oramai, no? Di seguire le emozioni, di cercare di capire cosa sentiamo, di buttarci, di non moderarci, che però, diciamo, a volte può diventare anche un boomerang, perché non è detto che invece seguire le emozioni sia sempre un bene. A volte bisogna lasciare il tempo di ragionare, il tempo di meditare, e anche l'estate, per esempio, che è proprio un tempo di relax dove possiamo staccare, abbiamo più tempo libero, facciamo degli sport, saremo al mare, in montagna, possiamo prenderci anche un po' di pausa da questa reattività, come dire, che è diventare un altro dovere. Facciamo decantare le emozioni, ascoltiamo le onde del mare, ascoltiamo il silenzio delle montagne e possiamo un attimo, come dire, appunto, non seguirle le emozioni, ma ascoltarle, fermarci ad ascoltare noi stessi. E le emozioni che stanno lì possono farci da sottofondo e in quello possiamo sintonizzarci meglio. Perché piuttosto che seguirle così sempre reattivamente, di fretta, le emozioni che vengono ascoltate acquistano una forma, acquistano una profondità e possiamo anche conoscere dei lati di noi nascosti e che magari nella fretta, appunto, del tram tram di tutto l'anno non riusciamo. Quindi ecco, un altro consiglio proprio da non seguire è proprio allora seguire sempre l'emozione. Impariamo anche a tenerle lì, a lasciarle stare, a farle un po', come dire, decantare come un buon vino che lasciamo in cantina, poi le possiamo riprendere, a quel punto possiamo forse conoscerlo meglio, gli diamo una forma e questa è una cosa importante anche per uscire da questa fretta dell'anno e goderci l'estate forse con più calma, con più relax, con meno doveri.
0: Godiamoci l'estate davvero, dice il dottor Luca Saita, e quindi godetevela veramente fino in fondo. Un abbraccio di cuore Luca, a presto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Ed il primo venerdì di luglio è finito qui, ragazzi, all'interno del nostro appuntamento con Estatissima. È veramente tempo di staccare la spina, dedicarsi solo a ciò che ci fa stare bene. E ricordate, l'importante non è dove si va, ma con chi si condivide il tempo. Per un ripassino invece delle interviste più interessanti potete visitare estatissima.it. Durante il weekend comunque saremo attivissimi sui nostri social, sia su Facebook e LinkedIn, e vi diamo ovviamente l'appuntamento con tutte le nostre trasmissioni e i nostri altri colleghi che arriveranno per farvi vivere davvero un fine settimana all'insegna dell'estate 2026. Un abbraccio da parte mia, Alessandro Fizzotti, ci risentiamo da lunedì, ovviamente stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa radio. Ciao a tutti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Riaperta la linea ferroviaria Sibari-Crotone dopo i lavori di ammodernamento. La prefettura diffida il comune di Lamezia Terme sul bilancio, confiscati beni per 600.000 euro ad un imprenditore ritenuto vicino all'Andrangheta. Incidente mortale sulla statale 107, due donne indagate per omessa custodia di cavalli. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Sibari-Crotone dopo gli interventi di ammodernamento realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori hanno interessato i 170 km tra Sibari e Catanzaro Lido con opere di potenziamento tecnologico infrastrutturale delle stazioni. L'investimento complessivo supera i 360 milioni di euro, finanziati anche con fondi del PNRR. La prefettura di Catanzaro ha diffidato il comune di Lamezia Terme ad approvare il rendiconto finanziario del 2025 entro 20 giorni a partire dal 1 luglio. Il termine è considerato perentorio. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente rischia lo scioglimento, come previsto dal testo unico degli enti locali. Beni per un valore di circa 600.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Rosario Rechichi, imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino alla cosca di 'Ndrangheta, Tegano De Stefano. Il provvedimento richiesto dalla DDA di Reggio Calabria riguarda una villa, una torrimessa e terreni situati in provincia di Siena. Sviluppi anche nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto il 19 giugno scorso sulla stradale 107 nel Crotonese, dove una donna di 46 anni perse la vita dopo l'invasione della carreggiata da parte di alcuni cavalli. La Polstrada ha denunciato due donne, la titolare dell'azienda proprietaria degli animali e sua madre, accusate di omicidio stradale per omessa custodia degli equini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

vuoto che ha lasciato peso. Annuso ancora le lenzuola, cercando il tuo profilo appena.

persi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Credo che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Oggi si parla di te in tutto il mondo.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Because stop.

Was I? I did it though because

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.